0: Najslušani internet radio. Internet radio.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.